0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio. Non so perché, però mi capita spesso.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Io volevo tre pallottole nel petto.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 4-5.

cosa che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: me. Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: Show.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Italia 1.
3: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:03.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Buongiorno da Daniela Uballi. Il caso Roggero. Il presidente Mattarella richiama il ministro Nordio sull'istruttoria per concedere la grazia al gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
8: Un richiamo immediato e formale per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato dalla Corte di Cassazione per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori che avevano tentato di assaltare il suo negozio. Il capo dello Stato, fa sapere il Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato da una sentenza della Consulta del 2006. Fonti del Quirinale precisano che non si tratta di una questione di merito sulla grazia, anche perché le motivazioni della sentenza non sono state ancora rese note ed ogni ipotesi sarebbe prematura. È invece una questione di metodo che tocca direttamente i poteri del Presidente della Repubblica. Il ministro Nordio aveva avviato l'istruttoria per la grazia dopo l'appello lanciato dal vice premier Salvini. Proprio ieri era partita la raccolta firme tra i parlamentari di centrodestra, mentre nei giorni precedenti, in attesa della sentenza, i sostenitori di Vannacci avevano organizzato un presidio davanti alla Corte di Cassazione. Al momento Mario Roggero non è ancora in carcere. Dopo la condanna definitiva, l'uomo attende la notifica formale. Il fratello del gioielliere conferma: si costituirà spontaneamente non appena arriverà all'ordine di carcerazione.
7: Sarà una finale mondiale inedita quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America. Il servizio di Jenny De Gaetano.
9: Sono come indios, se Scaloni si cocco le sue gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla il popolo al biceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale ridata della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey. In tribuna, tra i tanti VIP, anche i Reali di Spagna con la famiglia al completo. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
7: Ed è tutto, a più tardi.
10: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: E ciao.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Brugliere verso Piacenza. Circolazione scorrevole sulle restanti strade extraurbane del Piemonte. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. Conclusa la sesta notte di raid americani in Iran con un bilancio di 7 morti, colpiti decine di obiettivi, l'area a ridosso di Hormuz, ponti, porti e la rete ferroviaria di Bandar Abbas. In risposta l'Iran ha lanciato numerosi attacchi militari contro Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran intanto annunciano di aver condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando americano di Al-Tanf in Siria. Teheran minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Un richiamo immediato per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. L'Italia ancora nella morsa del caldo torrido. Oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni in allerta in poco più di un mese. Oggi nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Ed è tutto, a più tardi.

0: di Alessandro Modici, sapete la notizia, ex volto di Temptation Island, è morto, il dolore di Sofia Calesso, ma ne parleremo tra poco, e quindi è stata una notizia, ripeto, che è rimbalzata sui social e su varie piattaforme. Parleremo di Sinner, che compra una villa in Sardegna ma fa la spesa al discount. Il bagno di normalità del re di Wimbledon durante le vacanze fa capire, sì è vero, tanti soldi, però poi alla fine, no, si comporta come tutte le persone comuni. Parleremo di Stefano De Martino, una nuova storia d'amore forse con Alessia Lanza, e poi naturalmente tante altre notizie di gossip e non, insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 31 31.
1: Radio Italia 1.

Allora, nell'era dei social è sufficiente un like per iniziare a sognare. Perché dico questo? Perché una traccia apparentemente innocua, ma comunque un segnale di apprezzamento, può indurre a pensare ad una storia d'amore. Allora, e se l'autore del gesto è Stefano De Martino, di sicuro non passa inosservato. Tanto è bastato a far esplodere il gossip e ipotizzare una storia tra il conduttore più amato e dichiaratamente single degli ultimi tempi è Alessia Lanza. Allora, Alessia Lanza, classe 2000, è una content creator originaria di Torino e tra le più seguite e apprezzate della nuova generazione. Quindi molto probabilmente, no, si inizia a ipotizzare una storia tra Stefano De Martino e Alessia Lanza, ma potrebbe essere soltanto appunto un like per far capire che era interessato a quella foto, a quell'immagine. Va bene, va. E poi chissà, staremo a vedere.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Tropico con Quasi Blu. Allora, parliamo del mercato mondiale del pet food, che continua a correre e si avvicina, pensate, alla soglia dei 200 miliardi di dollari. Allora, secondo le stime di una società internazionale di consulenza, il settore passerà dai 135 miliardi del 2026 a 199 miliardi di dollari entro il 2034, una crescita del 48%. Anche in Italia il comparto continua a crescere esponenzialmente. Nel 2025 è superato i 4 miliardi di euro, trainato soprattutto dal comparto dei gas.

Allora, il caldo lo sappiamo, non dà tregua all'Italia. Avete sentito poco fa nel GR, addirittura la città più calda è proprio la nostra, Torino. Non dà tregua all'Italia, ma neanche all'Europa intera. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia e interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3% riguardo il periodo dal 25 maggio al 30 giugno. E ripeto, stiamo parlando appunto dell'Italia. In Italia c'è questo aumento della mortalità dovuta al caldo del più 3%.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Santena e Trofarello verso Milano. Restiamo sulla tangenziale di Torino, dove troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Brugliore verso Piacenza. Infine sulla statale 596 diramazione dei Cairoli si rallenta per lavori tra gli incroci Cozzo e Terranova per i veicoli in direzione dell'incrocio Casale Monferrato. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Italia 1.

0: Allora, questa è la notizia che ha fatto il giro del web ieri. Un lutto improvviso scuote il mondo di Temptation Island. All'età di 53 anni è scomparso Alessandro Medici, volto noto al grande pubblico per aver partecipato all'edizione del 2020 del celebre reality show di Canale 5. La tragedia si è consumata nella mattinata di giovedì 16, lasciando sgomenti amici, conoscenti e tantissimi spettatori del programma. La notizia della sua scomparsa ha iniziato a circolare nelle prime ore della mattinata, diffusa da Lorenzo Pugnaloni sulle pagine di Lollo Magazine. Secondo quanto ricostruito, l'uomo non aveva mostrato segni di malessere nelle ore precedenti. Soltanto la sera prima del decesso, infatti, era stato visto da alcuni conoscenti in un bar del suo paese mentre trascorreva una serata normale. Poi giovedì mattina il drammatico e improvviso epilogo che ha spento la sua vita a soli 53 anni.
1: Radio Italia 1.

Dunque, in queste ore si parla anche del prossimo festival di Sanremo. C'è già una lista dei desideri, chiamata così, del nuovo padrone di casa. Stiamo parlando di Stefano De Martino. I nomi già chiarissimi nella testa del direttore artistico sono quelli di Mahmood, Elodie, Blanco e Tony F. Ma si fa anche il nome di Madame al secolo, Francesca Calearo, che è praticamente, ci fanno sapere, sarebbe un'ossessione professionale da parte di Stefano De Martino. E poi nel mazzo delle trattative spunta ovviamente anche il nome della sua ex fidanzata Emma Marrone. Altra novità, addio alle nuove proposte. La sezione delle nuove proposte a febbraio sarà, quanto scrive letteralmente Candela su Dagospia, rispolverando il modello Strong di Claudio Baglioni e Amadeus, cancellato letteralmente. Cioè praticamente il vincitore di Sanremo Giovani, incoronato il 18 dicembre con Sarà Sanremo, andrà di diritto nell'arena dei big, quindi praticamente niente, arriverà in gara insieme agli altri big. Insomma, queste sono le prime novità che saltano fuori per la prossima edizione del Festival di Sanremo.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Hey.

0: A proposito di vacanze VIP, lui è passato dall'erba del centrale di Wimbledon agli scaffali di un discount a Palau. Questa è la straordinarietà di Jannik Sinner, che sta tutta in questo contrasto, cioè la capacità di scalare l'Olimpo del tennis mondiale e solo 4 giorni dopo infilare un paio di pantaloncini e andare a fare la spesa come un turista qualsiasi. Il neo trionfatore di Wimbledon è tornato in Sardegna per godersi qualche giorno di meritato riposo. Archiviata la storica cavalcata londinese, il campione altoatesino ha scelto le coste della Gallura come suo rifugio estivo, confermando questo legame ormai viscerale con l'isola.
1: Radio Italia 1.

Clara e San Giovanni con le ragazze chiudono l'appuntamento del mattino. Per quanto mi riguarda, ci risentiremo dalle 14 alle 15 con tante altre notizie di gossip a questo pomeriggio.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:01.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. E crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina, dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid, il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente delle BR condannato in via definitiva a 6 ergastoli per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni 80 e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla statale 30 della Valbormida segnaliamo code per lavori tra l'incrocio Alessandria e Cantalupo in direzione statale 29 del Colle di Cadibona. Sempre per lavori sulla statale 596 diramazione per Cairoli, si rallenta tra l'incrocio Cozzo e l'incrocio Terranova in direzione statale 31 del Monferrato. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1. 1, 2,

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: La tua musica.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: È mezzogiorno.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine, tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che secondo le previsioni dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel Milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Diventa un caso politico la vicenda della Grazia al gioielliere piemontese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
3: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la Grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la Grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognosa operazione di propaganda parlano i 5 Stelle, pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la Dem Deborah Serracchiani definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Rogero, il 28 aprile 2021, reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone due a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi.
2: È morta la ragazzina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante, in Liguria. La piccola, ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova, non ha mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare e sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spotorno, dove un 15enne è morto folgorato. Il ragazzino era in vacanza con la famiglia di un amico ed è stato immediatamente soccorso, ma invano. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Sale l'attesa per la finale del mondiale, che vede domenica nel New Jersey fronteggiarsi Spagna e Argentina. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Sono come Indios. Se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo albiceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale ridata della storia contro la Spagna, i campioni in carica, e del Sud America contro i padroni d'Europa, che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto, ma certo galvanizzato dal duello con la pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle, ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assurdo, con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Radio Italia 1.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 14:03.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buon pomeriggio, rieccoci insieme per raccontare tante altre notizie di gossip. Allora, parleremo dell'arrivo all'ippodromo di Milano di Bad Bunny, che conquista l'Italia. Dunque ne parleremo tra poco. Parleremo anche di Temptation Island, un boom di personaggi che vogliono incontrare i loro beniamini, ma ne parleremo tra poco. E poi avremo modo anche di raccontare tante altre notizie legate al mondo della televisione. Sapete, ci sono delle novità in arrivo per la programmazione, per la nuova stagione della programmazione televisiva. Tutto questo insieme, come sempre, alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi.

0: Isola d'Elba, il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

Gabri Ponte con Giovanotti DNA. Allora ragazzi, di strada ne ha fatta da Porto Rico al Super Bowl in California e ora Bad Bunny conquista anche l'Italia. È il primo artista a vincere un Grammy con un disco in spagnolo. Ecco, è arrivato a Milano dove si esibirà in un doppio concerto all'Ippodromo. Le date sono 17 e 18 luglio, quindi questa sera e domani. In 157.000 arriveranno da ogni parte d'Italia e sono già arrivati. I treni hanno registrato un'impennata di richieste verso il capoluogo lombardo nei giorni dello show.

0: BTS con Sven, la canzone che abbiamo ascoltato su Radio Italia 1. E adesso arriva il messaggio della mia amica Fiammetta. Ciao Fiammetta.
1: Ciao, ciao, buongiorno. Buongiorno. Come stai?
0: Bene, tu?
1: Che bello averti anche al pomeriggio.
0: Tutto bene?
1: Io tutto bene, oh, grazie. Oggi ho finito di lavorare. Oggi basta, domani riposo.
0: Bene.
1: E intanto vi auguro a tutti un buon venerdì.
0: Grazie.
1: Spero che tu stai bene.
0: Sì,
1: ti
0: sì.
1: Do un bacio grande.
0: Benissimo.
1: E allora io, se ce l'hai, mi piacerebbe sentire di Irama la canzone che si intitola Tu No. Altrimenti metti tu quello che vuoi. Ciao Davide, col cuore un bacio grande e buon weekend.
0: Ciao, buon weekend, e ascoltiamo Irama con Tu No.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Non dirmelo a me.
1: Guidi Peyote con Next. Allora, tra poco le notizie che arrivano dal mondo della televisione e poi parleremo anche di Temptation Island.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Allora, il caldo estremo sta stravolgendo anche le nostre abitudini a tavola. Perché? Perché il mare è sempre più rovente, sta cambiando gli ecosistemi marini e mettendo in crisi alcuni dei simboli della cucina italiana. Il Mediterraneo si sta scaldando a una velocità superiore alla media globale e gli effetti si vedono anche sotto la superficie dell'acqua, dove cozze, vongole, ostriche e pesce azzurro stanno pagando il prezzo di un mare sempre più simile a una vasca termale. Dunque, come dicono gli esperti, con questo caldo estremo, ragazzi, arriveremo prima o poi ad avere meno produzione, come già detto, di vongole, cozze, ostriche e pesce azzurro, perché purtroppo la velocità è superiore alla media globale e bisognerà poi ricorrere ai ripari.

0: Allora, c'è una bella notizia legata ad un personaggio televisivo molto amato per chi segue Real Time. Ida Di Filippo si sposa con Pietro Albano. Il matrimonio è fissato per il 5 settembre a Sorrento e l'agente immobiliare di Casa a Prima Vista ha iniziato a svelare sui social i primi dettagli delle nozze. Prima ci sono le emozioni, poi le idee che prendono forma, i dettagli trovano il loro posto e ogni scelta inizia a raccontare una storia, la nostra. Ha scritto così su Instagram. Dietro l'organizzazione c'è la wedding planner Giorgia Fantimborghi, che secondo Ida sta rendendo tutto a dir poco magico. Le nozze arrivano dopo una lunga storia d'amore con Pietro Albano, infermiere all'ospedale di guardia di Milano, con cui è legata da oltre 12 anni.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, mancano davvero pochissime ore all'inizio del weekend e molti, no, vorrebbero sapere come sarà il tempo. Allora, se le previsioni sono attendibili, domani sarà una giornata molto calda per buona parte del Piemonte, temperature previste tra i 32 e i 36 gradi, dunque sicuramente, no, a livello meteorologico sarà un bellissimo weekend. Domenica quasi identiche le temperature, poi da lunedì dovrebbero scendere di qualche grado e dunque finalmente respirare, ragazzi, è così. Quindi weekend all'insegna del bel tempo.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Poi vi lascerò con Simona Sorbara, questa è la notizia che abbiamo anche letto sui social. Lewis Hamilton ha condiviso su Instagram scatti della vacanza con Kim Kardashian e i figli di quest'ultima. Tieni strette le persone a te care, ha scritto nella didascalia del post pubblicato poche ore dopo l'annuncio della morte della nonna di Kim. E con questa notizia io vi auguro un buon venerdì, ci risentiremo lunedì come sempre dalle 9. Vi auguro uno splendido weekend e vi lascio con Simona Sorbara.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si sblocca la procedura esecutiva nella vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio nel 2021 di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Nella tarda mattinata la procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione. Il 72enne, rimasto a piede libero nelle ultime ore, ha atteso la notifica dell'atto in un albergo vicino Milano e ora si appresta a costituirsi nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha ufficialmente depositato la domanda di grazia, unendosi ai vari appelli e alle istruttorie di stampo politico sollevate nelle ultime ore. E proprio la presidente del Consiglio Meloni oggi sui social è intervenuta su temi collaterali alla vicenda del gioielliere, rivendicando una nuova norma introdotta dal DDL sicurezza approvato martedì scorso. Basta paradossi: chi commette reati non può essere risarcito se subisce un danno mentre lo sta commettendo, ha scritto Giorgia Meloni. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa ma anche maggiore prudenza nel non lasciare mai soli i bimbi in acqua. Lo afferma il ministro Musumeci dopo la morte dell'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel Genovese. Il decesso della ragazzina è avvenuto la notte scorsa all'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Sei il più grande di tutti e già ci manchi, ora e per sempre, leggenda inimitabile non solo del nostro club ma di tutto il calcio italiano. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 1984-1985. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre che ha allenato, anche Genoa e Inter. Tantissimi messaggi di cordoglio, a partire da quelli della FIGC e della Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo. Buon pomeriggio da Simona Sorbara. Buon venerdì 17. Ve ne eravate accorti? Lo so, i superstiziosi sono già lì che fanno le cose pian pianino. Quest'oggi si muovono piano, non fanno cadere le cose. Quindi c'è 08, invece sono in onda, pronta, prontissima, microfonata e cuffiata per passare con voi le prossime 3 ore di diretta. Socializzando con la Simo vi terrà compagnia fino alle ore 18. Come ogni giorno andremo a curiosare nelle pagine social official dei nostri viponi, dei nostri artistoni, per vedere un po' che cosa hanno combinato da ieri ad oggi, le belle notizie anche sulle dal territorio, i vostri messaggi audio e scritti. Tra poco vi ricorderò il numero di WhatsApp sul quale mandarli, ma apriamo così con la musica italiana. Arriva Iello, sotto sotto.

0: Gallo, suonata qui su Radio Italia 1. Allora vi ricordo il numero di WhatsApp su quale mandare i vostri messaggi sia audio che scritti, il 347 049 3131. Lo ripeto, 347 049 3131, lì per voi, per dare voce alle vostre voci. Quindi fateci le vostre richieste, argomentate le nostre news, fateci sapere da dove ci state ascoltando, se siete già in vacanza, se siete sul posto di lavoro, se siete in macchina. 347 049 3131.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo.

0: per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà. E colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta. Ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Mr. Rain con la sua Effetto Michelangelo, richiesta qui al 347-049-3131. Più che Effetto Michelangelo parlerei di Effetto Odissea di Nolan, e di Odissea ieri sera le premiere in tutti i cinema italiani, questo debutto incredibile, epico anche nel box office, perché pare si sia raccolto già più di 2 milioni di euro, richiamando in sala oltre 273.000 spettatori. Quindi ci aspettavamo tantissimo che nelle sale italiane ci fosse il pienone, e così è stato. Quindi Christopher Nolan con la sua Odissea conquista il pubblico, piazzando un risultato veramente concreto al botteghino. Sarà sicuramente un weekend dove tutti i nostri radioalunni ci andranno a vedere questo film incredibile nelle sale cinematografiche belle al fresco. Quindi poi lunedì ci racconterete se vi è piaciuto Odissea al 347 049 3131.

avanti, lei è una delle più belle del mondo. Parliamo di Jennifer Lopez. Ieri abbiamo detto che sulla passerella per Alta Moda, per Dolce Gabbana, l'abbiamo vista a Taormina, ma ha fatto anche una cosa molto molto bella. Ha omaggiato l'Italia cantando Il cielo in una stanza, ha intonato in perfetto italiano il capolavoro scritto da Gino Paoli e ha in quel momento incantato ovviamente tutte le persone che erano a Taormina per questa bellissima serata che si è trasformata nella capitale mondiale del glamour. Quindi lei è veramente una delle più belle del mondo. Direi che il video virale di oggi potrebbe essere proprio quello di Jennifer Lopez che canta

Selena Gomez e Benny Blanco con Sunset Boulevard. Allora, un buon weekend a tutti i nostri ralliti alle 11 che stanno partendo per il weekend. Una buona vacanza, come ci scrive Alessia. Chi va in vacanza? Appunto, Alessia, stai salutando tutti coloro che partono come te in questo momento per fare queste due settimane di luglio, sperando che siano non troppo torride come clima, anche se la temperatura per i prossimi giorni, almeno in Piemonte, sarà ancora molto molto alta. Allora, Alessia, mentre parti, che sei in macchina, richiedi tu cosa fai stasera di Noemi, noi te la facciamo ascoltare subito. Stare con

Baby K con la sua Tuca Marina. Allora, tra poco vi voglio parlare del cast di tale quale show. E poi c'è anche già, cioè si sta già anche formando il cast del Grande Fratello VIP 2026-2027. Quindi sono giornate di provini, sono giornate di casting, sono giornate ovviamente dove i palinsesti incominciano a formarsi. Mentre si va in vacanza c'è qualcuno che comunque continua a lavorare. Ovviamente sì, come i nostri Rallitalia Unici al 347-049-3131 richiedono le canzoni, quelle estive. Questa è una di quelle, Non Dovrei, Non Dovresti. Sono Francesco Renga e Giusy Ferreri e l'avete scelta voi qui al 347-049-3131 in compagnia della Simo fino alle ore 18.

0: ti svela il cast, tanti bei nomoni, lo dobbiamo dire. Carlo Conti con la consueta ironia ha svelato proprio oggi, non badando la scaramanzia di questo venerdì 17, ha svelato alle 13.30 con una storia su Instagram il cast di tale quale show. Quindi abbiamo visto proprio da questa storia. Questi protagonisti sono pronti proprio a mettersi in gioco con esibizione rigorosamente dal vivo. Allora, Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, giusto? Max Paiella e Vladimir Randazzo. Tornano in gara anche i duetti impossibili di Flavio Insigne e Gabriele Cirilli, tra i momenti ovviamente più apprezzati dell'ultima edizione. Come già annunciato, la giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Letta Lamborghini e Alessandro Siani, e non mancherà la presenza del quarto giudice a rotazione, quindi un ospite speciale che cambierà ogni puntata. Quindi da mercoledì 23 settembre, prima serata, per 9 puntate in diretta agli studi Fabrizio Frizzi di Roma, con la conduzione di Carlo Conti, ci faremo rapire ovviamente da questa nuova edizione di tale quale show.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese 2 rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate dove si costituirà. La procura di Asti ha firmato oggi l'ordine di carcerazione per il 72enne. Intanto la moglie ha presentato domanda di grazia associandosi ai diversi appelli politici. Il caso ha scatenato un forte scontro istituzionale. Il presidente Mattarella ieri ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, rammentando che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Durissime le opposizioni che parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Matteo Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì scorso dal CDM. Basta paradossi, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. È stata sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona poco prima dell'incidente si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i suoi genitori. Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester ed ex ministro 56enne è avvenuta oggi. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. Ha riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto, restituiremo loro la speranza, ha affermato Burnham ringraziando il suo predecessore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Adesso Out and Gone apre la seconda ora di diretta. Sono in compagnia dei miei e nostri rarità, le 11, che scrivono al 347 049 3131. Mi raccomando, se andate, se siete nel web e trovate delle notizie curiose, inviatecele proprio a questo numero prezioso di Radio Italia 1. Verificheremo che non siano delle fake news e ne argomenteremo insieme. Tra poco andiamo a parlare del nuovo regolamento di Sanremo. Stefano De Martino è già pronto ad ascoltare i brani, ne sta già ascoltando, stanno già mettendo un po' a posto quello che potrebbero essere le prime idee per darci un bel 2027 ricco di canzoni belle, ma non solo, anche di ospiti per quello che riguarda Sanremo 2027. Allora ne parliamo tra pochissimo con la Simo.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Adam con Mama non Mama qui su Rari Italia 1. Vado a salutare il nostro amico Sandro che ci ascolta dalla Sardegna e tutti gli amici che ci ascoltano dalla Sardegna e tutti coloro che stanno richiedendo l'ultimo di Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Ce lo ascoltiamo insieme.

una canzone che non può mai mancare nel nostro pomeriggio musicale, quindi la richiedete spesso ed è giusto ascoltare quelle che sono le canzoni estive più apprezzate, più amate dai nostri radiotelegrafici. Ci sarà allora un nuovo regolamento per Sanremo, il vincitore dei giovani andrà direttamente tra i big, quindi il nuovo regolamento del Festival di De Martino è completamente rinnovato, vincitore di Sanremo Giovani gareggerà direttamente con i big nel Festival di febbraio. La notizia era nell'aria, è stata pubblicata oggi da Gospia, quindi è una formula totalmente rinnovata, formula rinnovata anche per quello che riguarda la serata dei big che canteranno, faranno una loro performance per vedere chi rappresenterà chi farà il rappresentante all'Eurovision Song Contest, quindi non più chi vincerà Sanremo ma chi vincerà la serata appositamente creata per l'Eurovision Song Contest. I big avranno a disposizione dei brani, forse si dice un paio di brani, ma vedremo comunque una loro performance, un loro piccolo live show, e vedremo quale sarà proprio il big che potrà andare direttamente all'Eurovision Song Contest. Quindi vedremo anche poi quali saranno ovviamente gli ospiti, ancora troppo presto per parlarne, però si stanno mettendo dei tassellini molto molto significativi per quello che riguarda il prossimo Festival di Sanremo.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici,

0: Mancino, gennaio 2016, arriva la nostra viabilità, quindi se siete nel traffico, cari Radio Italia Unici, vi darà sicuramente una mano. E allora ascoltiamo Muoversi in Piemonte e poi ci ritroviamo qui in diretta con la Simo.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Giovanotti e Alfa con la loro Buon Vento. E allora tra pochissimo parliamo anche di Luca Zingaretti, che chiude definitivamente la porta a Montalbano. Cosa sarà successo? Ne parliamo tra poco qui in compagnia della Simo fino alle ore 18. Vi ricordo il 347-049-3131 lì per voi, per le vostre scelte musicali, per le vostre dediche, per argomentare sulle nostre news.
1: Radio Italia 1.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Achille Lauro con Comuni Immortali. Stiamo aspettando l'ultimo singolo di Achille Lauro, sicuramente lo ascolteremo insieme nei prossimi giorni. Intanto andiamo ad ascoltare quello che è un promo che ci rende molto molto orgogliosi. Grazie a voi i numeri dei nostri ascolti crescono sempre di più, quindi andiamo ad ascoltarcelo con molta fierezza.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Like That, You're a Superstar. Allora salutiamo la nostra cara Radio Italia Unica Elisabetta, che ci ha fornito questa bella notizia. La stavo per raccontare ed è arrivato il tuo messaggio, quindi ne approfitto per ringraziarti, Elisabetta. Post Malone sarà headliner della cerimonia di chiusura dei mondiali 2026, quindi prima ancora che il pallone rotoli per l'ultima volta in questa Coppa del Mondo, a riempire New York Jersey MetLife Stadium ci penserà la musica. Abbiamo già annunciato i Coldplay, abbiamo già annunciato Robin Williams che canterà con la nostra Laura Pausini, ma la FIFA ha ufficializzato, scusate, che Post Malone sarà il protagonista assoluto della cerimonia di chiusura di Mondiale 2026 in programma domenica 19 luglio. E ovviamente c'è la finale Spagna e Argentina, abbiamo già chiesto ovviamente ai nostri radiotele unici per chi faranno il tifo, e molti dicono ci piacerebbe vincesse la Spagna, però l'Argentina effettivamente tanta roba, come si dice. Vabbè, facciamo una cosa ragazzi, ascoltiamoci Post Malone con la sua Chemical, che tanto ci è piaciuta quando è uscita intorno al 2023 se non erro, e poi ci vediamo una bella cerimonia domenica di chiusura dei mondiali e poi una bella finalona Spagna-Argentina, per poi ovviamente parlarne lunedì.

0: Radio Italia 1.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La preparazione per la prossima stagione è già cominciata per tante squadre. Anche l'Atalanta è già al lavoro con Sarri, nuovo allenatore. Ecco le sue prime parole.
8: Uno dei motivi per cui sono qui è la determinazione con cui loro mi hanno cercato e la stima che ho io nei confronti di questa famiglia, di questa società. Una stima che non viene da un breve periodo, ma viene da lontano. E quello hanno fatto, ma ha sempre colpito molto lo stadio, il clima che si respira dentro lo stadio, questa sensazione che è una società basata prettamente sul lavoro. A me ha sempre colpito molto, è uno dei motivi per cui sono venuto lì molto volentieri. È chiaro, la filosofia di calcio è completamente differente, quindi vediamo quello che si può tenere e quello che io purtroppo, per l'idea di calcio che ho, sarò costretto a cambiare, anche perché io devo trasmettere un calcio che sento dentro, non è che posso trasmettere un altro tipo di calcio. L'importante è vedere una buona Atalanta, e vedere un Atalanta con le caratteristiche anche mentali abbiamo visto negli ultimi anni, una squadra che lavora durante la settimana, perché gli vedevo fare delle partite e che presupponevano e c'era tanto lavoro dietro, una squadra bella, determinata, una squadra che si lottava tutte le partite, e quindi io spero si rivedano queste caratteristiche.
7: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
6: Radio Italia 1.
9: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

Annalisa Marco Mengoni con la loro Piazza San Marco ad aprire la terza ora di diretta, socializzando con la Simo, e ascoltando la Simo su Radio Italia 1 fino all'ora 18, e poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito a tenervi compagnia. Allora andiamo a parlare di Luca Zingaretti, che chiuse definitivamente la porta a Montalbano. Ho smesso perché non c'erano più le condizioni, quindi il celebratore dice addio per sempre al commissario più amato della TV, poi ricorda Camilleri e svela anche i suoi nuovi film, quindi non vedremo più Luca Zingaretti nella veste, nei panni di Salvo Montalbano, una scelta meditata e definitiva, dettata soprattutto dai dolorosi vuoti che hanno colpito la storica produzione Rai. Infatti dice non c'erano più le condizioni per andare avanti, non c'è più neanche Camilleri né tanti amici complici di quell'avventura, e poi il mondo è cambiato e bisognerebbe fare una riflessione. Queste sono le parole di Luca Zingaretti, quindi vedremo che cosa farà. Poi sicuramente ci saranno tante, non porte ma portoni aperti per lui. Sicuramente avrà già voltato pagina, ci saranno nel suo futuro artistico altri stimoli, altri lavori nuovi.

Daddy Brock con la sua Non è mica te. Allora, secondo voi quali sono, vi lascio un po' di tempo, qualche canzone per pensarci, secondo voi quali sono i profili Instagram più seguiti al mondo? Intanto Instagram è nato nel 2010, no, con il cofondatore tra l'altro di Instagram, pubblicava la prima foto della storia della piattaforma, un cane in un chiosco di tacos in Messico, accompagnata da una didascalia essenziale con scritto test. 16 anni e quanti miliardi di post dopo, è diventato il social network più influente al mondo, capace di dare comunque vita a followers, vita dei calciatori, di persone importanti, di regali, anche regali inteso come case nobili. Però ci sono, c'è una classifica anche dei 10 profili più seguiti in assoluto, incominciate a pensarci, poi dopo ve li dirò.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie sul traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Levante con niente da dire. Allora, avete trovato i 10 profili Instagram che secondo voi sono quelli più seguiti e più amati? Ve li dico io. Allora, il primo è proprio quello di Instagram. Ironia della sorte, c'è proprio il padrone di casa, c'è l'account ufficiale di Instagram che resta il profilo più seguito in assoluto con 700 milioni di followers. Poi c'è il profilo di Cristiano Ronaldo con 672 milioni di followers. Resta l'individuo più seguito al mondo su Instagram, quindi quello di Cristiano Ronaldo, un profilo molto molto seguito. Ovviamente Messi con 511 milioni di followers, Selena Gomez, Kylie Jenner, Dian Johnson, Ariana Grande. All'ottavo posto abbiamo Kim Kardashian, nono posto Beyoncé e poi Khloe Kardashian, quindi non c'è manco un italiano, ci fa molto piacere. Però veramente sono tantissimi ragazzi, cioè pensare che Cristiano Ronaldo ha veramente 672 milioni di follower è veramente tanto tanto tanto tantissimo. Voi chi seguite? Me lo fate sapere? 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

Samurai Joy con la sua flamenco paranoia. Allora, parliamo di Arisa, un rimedio segreto per la cervicale. L'avete visto tutti questo video, quindi ne voglio parlare anch'io. Mi metto due penne rigate nel naso, così si racconta senza filtri di questo rimedio fai da te. Poi parla del rapporto con le cartomanti, alle difficoltà vissute come conduttrice, però di questa cosa veramente delle penne nel naso, nelle narici, per problemi alla cervicale, veramente incredibile. Metto due pennette rigate nel naso crude con una bacinella sotto l'acqua, ha raccontato Arisa, spiegando che questo procedimento riuscirebbe, secondo la sua esperienza personale ovviamente, ad alleviare le tensioni accumulate nella zona del collo. Non si tratta ovviamente, lo voglio anche sottolineare io, di un consiglio medico, ma di uno degli esperimenti che la cantante Arisa sostiene di provare su se stessa per stare meglio. Quindi dice: uso il mio tempo per fare anche della sperimentazione proprio su se stessa, e quindi la pasta, precisato Arisa, deve essere rigorosamente cruda e rigata. Io lo so che adesso andate a prendere le pennette, le sceglierete in base anche, no, alla larghezza della vostra narice, e proverete questo rimedio. Non so, provatelo, poi scriviamo ad Arisa però e diciamo com'è andata.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Rosa con Amore. Vado ancora a salutare tutti i nostri rari teleunici che ci stanno ascoltando, chi delle vacanze, chi del posto di lavoro, chi della macchina, appunto mentre sta magari rientrando a casa dopo questo venerdì de fuego, però ci aspetta un bellissimo weekend. Allora salutiamo Chiara da Robassano che ci chiede Madonna con Dance Syria, l'ultimo singolo, ce l'ascoltiamo tutti per ricominciare a ballare e dar vita a questo weekend.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: questa domenica. Noi la stiamo attendendo questa domenica, perché dico noi, perché è arrivato il nostro e il vostro Sergio Melito. Ciao Sergio.
1: Ciao Simona, la attendiamo anche perché c'è la finalona domenica, quindi
0: soprattutto per quello.
1: Alle 21,
0: Sergio. Speriamo che ci facciano vedere anche la musica, perché
1: ma
0: c'è
1: sì,
0: tanta roba.
1: Ma fidati,
0: questa,
1: fidati.
0: Oggi anche si è aggiunto a fine tutto Post Malone. Abbiamo anche Post
1: lui.
0: Malone alla fine, quindi sai che roba.
1: Anche lui.
0: Anche Post
1: ma
0: Malone,
1: non è
0: ragazzi.
1: Possibile.
0: Speriamo ci facciano vedere
1: sì,
0: qualcosa.
1: Sì, va bene.
0: Cioè, non solo la partita, ma c'è tanta musica, tanta bella musica, quindi speriamo di riuscire
1: ne
0: a vedere.
1: Ne parleremo
0: qualcuno.
1: Lunedì alle 5, ricordiamolo.
0: Bravo,
1: alle 5,
0: bravo.
1: Alle 5.
0: Grazie, Sergio. Alle 17 troverete
1: al
0: Sergio.
1: Cambio.
0: Al
1: certo,
0: cambio, la
1: certo.
0: Lunedì solo dalle 13, dalle, scusami,
1: dalle
0: 15
1: alle 17. Va bene.
0: Rubare l'ora degli altri.
1: Però
0: capito?
1: Io, se non ti offendi, poi martedì e giovedì finirei alle 19.
0: Io non so
1: perché
0: se
1: sono
0: questo,
1: invidioso.
0: Non so se questo se l'orario della prossima settimana riuscirò a capirlo.
1: Sono invidioso. Sì, prossima
0: va
1: settimana
0: bene.
1: Sarà un po' altalenante. Ma voi seguiteci, non perdeteci di vista.
0: Comunque
1: okay?
0: Ci saremo sempre.
1: Sì,
0: alla fine
1: no,
0: ci siamo.
1: Ci saremo.
0: Non
1: saremo.
0: Andiamo ancora in vacanza, ma dobbiamo annunciare che andremo.
1: Andremo anche noi. Andremo anche noi.
0: Ve lo diremo più avanti.
1: Un mesetto, dai.
0: Vero. Allora, Sergio, che vinca il migliore, la
1: che vinca
0: migliore.
1: Il migliore. Buon weekend.
0: La, perché la Spagna, l'Argentina.
1: È vero, l'Argentina,
0: la,
1: film la IE. E quindi buon caldo,
0: grazie.
1: Buon weekend.
0: Buon
1: Simona,
0: weekend anche a te.
1: A lunedì.
0: Riposati a lunedì.
1: Alle 5, grazie, ciao.
0: Sergio, ciao. Grazie. Grazie anche ai nostri Radio Italia 11 che hanno seguito le nostre dirette anche per questa settimana. Ci riascoltiamo lunedì dalle 15 alle 17 la Simo. Poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito. Che dire, buon weekend. E anche per questa giornata io vi lascio con la frase storica. Nice time baby show, ciao, a lunedì dalla Simo.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. È arrivato nel carcere di Bollate nel milanese Mario Rogero, il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Una folla di giornalisti lo attendeva davanti al carcere. Alla domanda se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni con una pistola in faccia. Intanto la moglie del 72enne ha presentato domanda di grazia. Il caso scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente il guardasigilli, mentre dal centrodestra, sia la Lega che Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. E sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, dice, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel genovese. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ha affermato oggi il ministro Musumeci, mettendo in luce come solo negli ultimi 3 mesi 5 minori abbiano perso la vita in piscina. Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord si fa sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani. Scendono a 16 capoluoghi in rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Morese, ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Eccolo qui con Sergio Melito, anche oggi venerdì 17 luglio, 8 minuti dopo le 18. Cominciano le due ore che ci vedranno insieme fino alle 20 qui su Radio Italia 1. Cari amiche, cari amici, come state? Tutto bene? Anche oggi giornata bella caldina, bella caldina. Da domani qualcosa, qualche grado in meno, così ci ha detto il notiziario. Staremo a vedere. Torino, tra l'altro, avete sentito, la città con più giorni con bollino rosso consecutivi, 23, una cosa incredibile. Vabbè, non ci facciamo mancare nulla noi sabaudi. Pronti, partenza via, allora 347-049-3131, fino alle 20 insieme, ben trovati, buon weekend, buona estate e via.
2: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Allora, domani e dopodomani l'associazione Festa del Piemonte al Colle della Sieta torna al Colle della Sieta, ovviamente, per la 58esima edizione della manifestazione della rievocazione della battaglia del 19 luglio 1747, che fece seguito ad una lunghissima serie di schermaglie tra francesi e piemontesi. Al tramonto l'esercito francese, ormai esausto, si ritirò dal campo di battaglia lasciandosi dietro 5.300 soldati, 439 ufficiali tra cui due generali, 5 brigadieri e 9 colonnelli, mentre i piemontesi persero solo 7 ufficiali e 185 soldati e gli austriaci 2 ufficiali e 25 soldati. Fu in quell'occasione, si racconta, che il comandante piemontese, il conte Giovanni Battista Caccherano di Bricherasio, ricevuta l'autorizzazione a ritirarsi su posizioni più favorevoli, rispose in piemontese: noi autri ai bugiuma nenda sì. Sentite la pronuncia, non so se mi spiego. Traduzione: noi non ci muoviamo da qui. Da cui deriva l'espressione bugianen come simbolo di tenacia ed eroismo. Lo sapevate? E allora, domani dopodomani, davvero un weekend festoso, Colle della Sieta, ci sono delle regole da seguire, dei divieti ai quali far fede naturalmente, e documentatevi bene perché c'è anche un percorso per raggiungere il Colle della Sieta, assolutamente, ok? Un'altra nota di cronaca: anche a Chieri è Festa del Piemonte, quarta edizione della Festa del Piemonte promossa dal Consiglio regionale del Piemonte. La città di Chieri ha programmato per domenica alle 21.15 nel cortile del municipio lo spettacolo comico in lingua piemontese Malavi et Piemontese, una divertente commedia ambientata in uno studio medico, e ci sarà di che divertirsi. Colle della Sieta e poi anche Chieri domenica Festa del Piemonte per un weekend patriottico come non mai.
1: Radio Italia 1.

Biagio, Antonacci su Radio Italia 1, questa era You and Me, 18 e 27 minuti, tra poco arriveranno gli aggiornamenti del traffico, scopriremo cosa succede su strade e autostrade della nostra regione. Prima però arriviamo a questo appuntamento con una canzone di Demi Lovato, si intitola Fast.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra sito la statale 24 in direzione Aosta. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
4: No, nel senso lato.
3: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Improbabile.
1: Improbabile, Brescia, 18:34 minuti, Radio Italia 1, venerdì 17 luglio con Sergio Melito fino alle 20. Vi ricordo che domenica torna l'appuntamento con Castelli Aperti, che è questa rassegna che invita a scoprire il ricco patrimonio storico, artistico e architettonico del Piemonte attraverso l'apertura al pubblico di castelli, palazzi, torri, musei, giardini, dimore storiche e residenze d'epoca. Quindi davvero una bella occasione per esplorare luoghi di grande fascino che spesso sono visitabili solo in date selezionate e conoscere da vicino le storie, le tradizioni e le opere d'arte che custodiscono. Quindi si va dalle colline del Monferrato alle Langhe, dal Canavese al Cuneese. Ogni apertura rappresenta un invito a vivere un viaggio tra cultura, paesaggio e identità del territorio. Ci saranno visite guidate, percorsi tematici, esperienze pensate per un pubblico di tutte le età. Quindi domenica torna questa bella opportunità. In tutte le province andate e cercate Castelli Aperti domenica 19 luglio e c'è l'elenco completo dei beni suddiviso per provincia.
2: Radio Italia 1.

0: 18 e 41 minuti, non sapete che bello leggere titoli come quello che sto per leggervi. Nel torinese ultime ore di caldo, da lunedì temperature più basse con l'aria del nord Europa. Già mi sento più fresco, cioè già solo il pensiero che da lunedì anche qualche, solo qualche grado in meno, e soprattutto sentire aria del nord Europa mi fa venire in mente il giubbottino, il maglioncino, senza esagerare però. Via, resistiamo in queste ultime ore di canicola che sono state davvero tante consecutivamente parlando per quanto riguarda il nord-ovest, per quanto riguarda il Piemonte, per quanto riguarda Torino. Eh sì, quindi oggi e domani attesi ancora picchi, così come è stato oggi sarà anche domani, di 35-36 gradi, e poi da lunedì qualche grado in meno. Buttalo via, non so se mi spiego.
1: Radio Italia 1.

0: Beh, Lucio Battisti, un bel classicone con il nastro rosa, amici, nella serata di Radio Italia 1.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. La tua

0: Don't make me love you, Lizzo. 18:54. Beh, portiamoci avanti e parliamo di ATP Finals di tennis. Più posti all'Inalpi Arena e blue carpet in Piazza San Carlo, arricchito da una nuova installazione progettata niente po' di meno che da Pininfarina. Queste le novità che già sono trapelate riguardanti le NITO ATP Finals 2026 in programma a Torino dal 15 al 22 novembre. E quindi il capoluogo piemontese, già con qualche mese d'anticipo, si prepara ad accogliere tra poco meno di 4 mesi il campione Sinner, ma anche il tedesco Zverev, gli unici 2 già certi della qualificazione, e gli altri 6 migliori al mondo, ok? Con l'azzurro che a Torino andrà a caccia di un fantastico tris dopo i successi del 2024 e del 2025. Poi sempre altre novità riguardanti questa edizione: il Fan Village nella sua nuova configurazione si trasformerà nel cuore pulsante dell'evento. I tifosi potranno vivere un'esperienza ancora più immersiva e partecipativa. Tra le novità più significative dell'edizione 2026, appunto, si distingue, come dicevamo, lo Skywalk firmato da Pininfarina, una passerella praticamente sopraelevata riservata ai giocatori che collegherà l'Inalpi Arena al Fan Village, destinata a diventare uno degli elementi più iconici e sicuramente scenografici del torneo. Torniamo alla musica, lo facciamo con Katy Perry. Su Radio Italia 1 arriva Watch It Burn.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella: si metta una mano sulla coscienza. Ha dato la grazia a uno scafista che ha ucciso 30 persone e a Nicole Minetti. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore, è morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto di una ditta per lavori di manutenzione nel Ferrarese. Sempre ieri un operaio era rimasto schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano. Un 33enne ha perso la vita folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Montesano Salentino. La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi, la Commissione continua senza ritegno e senza coscienza la politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno. E a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo, oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su strutture e accampamenti dell'esercito in Kuwait. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, dove pesano le vendite dei titoli tecnologici. Piazza Affari lascia sul terreno quasi un punto percentuale, unica in lieve progresso Londra. Avvio negativo anche per Wall Street e sale ancora il prezzo del gas che si porta sopra i 57 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio con il Brent quotato sopra gli 86 dollari al barile. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

In questo venerdì 17 luglio, in questa estate 2026, è uscito anche il remix della mitica Tre parole di Valeria Rossi, per rinverdire, rispolverare, rinfrescare questa canzone che fu davvero un bellissimo successo. Allora, Autostrade dello Stato ha annunciato l'avvio di un progetto tecnologico d'avanguardia per il monitoraggio e anche la sicurezza delle grandi infrastrutture viarie in Piemonte, e con una sperimentazione che tocca da vicino la provincia di Torino. Qual è l'obiettivo principale? È rivoluzionare i sistemi di controllo, passando definitivamente dalla classica manutenzione programmata ad una manutenzione predittiva, cioè capace di individuare potenziali anomalie strutturali prima ancora che queste si manifestino. E non è male, e non è male. Mi viene da pensare al Ponte Morandi e ad altre strutture che indebitamente non sono state controllate, o forse sono state controllate e si è fatto finta di niente. Allora, per quanto riguarda le opere strategiche della rete piemontese prese in esame da questo progetto tecnologico davvero d'avanguardia, ci sono il viadotto del Vernetto, situato lungo l'autostrada A32 del traforo del Frejus in Val di Susa, e il ponte Talloria, posizionato sull'autostrada Asti-Cuneo. Quindi, Autostrade in Piemonte, arriva il monitoraggio con l'intelligenza artificiale, quindi una sorta di sensori per passare dalla manutenzione programmata, come dicevamo, a quella predittiva.

You Get Yourself era Kamrad. Pensate a questi passeggeri di un volo Ryanair in partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa diretto ad Alicante, che si sono trovati improvvisamente davanti ad un vero e proprio sciame di zanzare che aveva già invaso la cabina dell'aereo. Secondo la testimonianza di una passeggera, il personale di bordo ha tentato inizialmente di intervenire per eliminare gli insetti, successivamente ha anche spento le luci all'interno del velivolo nel disperato tentativo di allontanarli, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile e quindi, visto il perdurare della situazione, l'equipaggio ha preso la decisione drastica di far scendere tutti i passeggeri già saliti a bordo del velivolo per consentire la partenza verso la destinazione spagnola. La compagnia aerea ha dovuto mettere a disposizione un secondo aeromobile sostitutivo sul quale sono stati trasferiti i viaggiatori e sul quale soprattutto non c'era nessuno sciame di zanzare.

0: Levy Doll, Lost Frequencies. 19:23 minuti, venerdì 17 luglio, Radio Italia 1. Con voi Sergio Velito fino alle 20. Buon ascolto, cari amici. Cari amici, sappiate che ci sarà un nuovo sciopero dei treni, quindi nuovi disagi in vista per chi viaggia in treno. Quando? Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 20:59 di venerdì 24 luglio. Proclamato uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia T-Per e Trenord. Durante le 24 ore di agitazione i treni potranno subire cancellazioni, ritardi o variazioni. Per il trasporto regionale saranno comunque garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie previste dalla normativa, cioè dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle ore 21.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra sito la statale 24 in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Ariete, buona serata, buon venerdì 19:36 minuti. Vi porto ad Alba adesso, in provincia di Cuneo, dove una struttura ricettiva ha scelto di proporre un'esperienza turistica decisamente alternativa, pensata per chi? Per chi desidera un contatto più autentico con la natura. In questa struttura i cellulari sono vietati, gli ospiti vengono invitati a dormire all'interno delle grandi botti che un tempo servivano per conservare il barolo e oggi sono trasformate in vere e proprie camere immerse nel verde. E botti che servivano per invecchiare per 3-4 anni il barolo contenevano fino a 10.000 litri di vino. E dopo anni di attività queste vengono dismesse, quindi abbiamo deciso di dargli nuova vita. E il titolare chiarisce che l'idea nasce dal concetto di glamping, che è una forma di campeggio che unisce natura e comfort. Cioè, sono state create queste camere sulla scorta dell'idea del glamping che si sta formando anche nei villaggi e nei campeggi. La camera nella botte è solo l'ultima delle soluzioni particolari offerte dalla struttura, che dispone anche di cottage, tende attrezzate e persino una casa sull'albero pensata per chi cerca un'esperienza ancora più immersiva. Posto perfetto, insomma, per chi ama la natura, sottolineando poi che questo è proprio il profilo dei visitatori che scelgono di soggiornare qui, in quella struttura ad Alba, in provincia di Cuneo, persone in cerca di tranquillità, silenzio e un modo davvero diverso di vivere la vacanza.

0: Questa è la nuova canzone di Teddy Swims, si intitola Break Up in Reverse. 19.44, adesso una notizia che gli amanti o comunque gli esperti di astronomia già conosceranno. È davvero affascinante come notizia, per chi ama interrogare le stelle. Questo venerdì 17 è davvero un giorno speciale, tutt'altro che sfortunato. Stasera è infatti il giorno dell'ultimo bacio celeste del mese, l'ultima occasione in questo luglio per vedere a occhio nudo la Luna e Venere intersecarsi nel cielo. Ecco il famoso bacio celeste. E il bacio celeste tra il satellite principale della Terra e il pianeta dell'amore avrà inizio subito dopo il tramonto, quindi ci siamo, ma chiaramente varierà un po' a seconda del luogo di osservazione. Indicativamente a Genova e Milano si potrà assistere al suggestivo fenomeno intorno alle 21:10, 25 minuti dopo rispetto a Roma, mentre a Bari tutto accadrà quasi un'ora prima, all'incirca alle 20:20. A prescindere dall'orario, ciò che è certo è che sarà necessario attendere il tramonto per tentare l'osservazione del bacio astronomico, questo perché solo allora i due corpi celesti si troveranno bassi sull'orizzonte a ovest, ovvero paralleli al Sole.
1: Radio Italia 1.

0: West Cross e Fra Quintale, nuova nuova, si intitola Scarabocchi. 19:50 minuti, stasera e domani sono le due sere deputate al doppio concerto all'Ippodromo di Milano per Bad Bunny, da Porto Rico al Super Bowl in California, ed ora Bad Bunny pronto a conquistare anche l'Italia. Il primo artista a vincere un Grammy con un disco in spagnolo, Benito Martinez Ocasio alias Bad Bunny, è arrivato a Milano, si esibirà questa sera e domani. In 157.000 arriveranno da ogni parte d'Italia. Pensate che i treni hanno registrato un'impennata di richieste verso il capoluogo lombardo proprio nei giorni degli show, e quindi per stasera e per domani Bad Bunny, i fans se lo godranno dall'inizio alla fine, stasera e domani all'Ippodromo di Milano. E noi ce lo ascoltiamo qui su Radio Italia 1 in coppia con Rao Alejandro. Andiamo ad ascoltarci Che Passaria.
1: Radio Italia 1.

0: Cari amiche, cari amici, era Bruno Mars con On My Soul, anche lui si è esibito a Milano proprio due sere fa. Un doppio concerto con grande successo, ovviamente. Va bene, vi saluto, vi auguro buon weekend. Vi aspetto lunedì ci sentiremo un'ora prima, quindi a partire dalle ore 17, dalle 17 alle 20 qui su Radio Italia 1. Per il momento buon fine settimana, fate i bravi, un abbraccio da Sergio Melito, ciao!
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Si è costituito poco prima delle 17 nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. E sulla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Il servizio è di Nicola De Muro.
5: Mario Roggero, dopo la condanna definitiva della Cassazione a 14 anni e 9 mesi, si è costituito oggi pomeriggio nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti, il gioielliere ha risposto ad alcune domande.
6: Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
5: E il caso di Roggero scuote le istituzioni, oltre che il mondo politico. Ieri, faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al Presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente Nordio e lo accusano di inadeguatezza, mentre dal centrodestra, sia la Lega sia Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere.
4: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito, è la nostra ultima chance di cambiare. Così Andy Burnham, 56 anni, incoronato nuovo leader del Partito Laburista Britannico, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati a Labour. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro succederà Starmer, dimessosi a giugno. Lunedì il passaggio di consegne formali a Downing Street. Ora la cronaca: la procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Sentiamo Daniela Ubaldi.
7: La piccola ricoverata in rianimazione a Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia che da anni era cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina vicino alle cabine, poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. L'altro dramma si è consumato in provincia di Savona ieri sera. L'incidente mortale è avvenuto in un Luna Park a Spotorno. Un ragazzino di 15 anni è stato folgorato mentre stava giocando con un calciometro. Il ragazzino di Saronno, che si trovava lì in vacanza, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno.
4: Arrestata dalla polizia nel Pavese una 17enne italiana per la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su quattro gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La tua

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Radio Italia 1. Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: poi c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 23:03.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Ask yourself.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per